ogni giorno ti cercavano, non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordate quando noi si vanno bene veramente, non si lasciano.

come se mi conoscessi già. Girarti intorno senza meta né circuito.